0: bylo 16 hodin. Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
2: Senti. Allora dammi la tua mano.